0: che il palchi a quattro. Che il palchi acquatico.
1: Mairena, está bueno ese mic, me lo puedes enviar, por favor, Mairena.
0: Vendo.